0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Ciao, sono Olli, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: ancora neve.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la

0: Età.
1: Fantastico, la voglio per le vacanze.
0: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso, il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i nuovi ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Fantastico, la voglio per le vacanze.
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segni di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso con valori superiori alle medie stagionali anche di 5-6 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: fetta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su Citroen.it.

0: nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chi è?
2: La duchessa.
0: La duchessa?
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
6: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno. In Toscana, sulla statale 12 della Betone del Brennero, presenza di alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Bagni di Lucca. In Lombardia, sulla statale 340 Regina, traffico rallentato causa perdita di liquido sull'asfalto sull'incrocio di Menaggio, direzione Valsolda, confine con la Svizzera. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, c'è corsia chiusa a causa veicolo in avaria sull'incrocio Pierantonio, in direzione incrocio Viterbo Terni. In Puglia, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, traffico rallentato sull'incrocio Masseria Vittorio, strada statale 664 Mediana del Salento, in direzione incrocio Gallipoli, strada statale 274 Salentina di Patù. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code per incidente sull'incrocio di Verano-Brianza, in direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Nel Piemonte, sulla statale 24 del Monginevro, corsia chiusa a causa frana sull'incrocio di Clavier. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. Medioworld.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella

0: Mitzi, che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summerville!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: A me piace mangiar bene.

0: Andrea, dottor Scotti.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più, in formato da 500 ml a 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

America, Gianna Nannini in Marrakesh, su Radio Italia, solo musica italiana. Ma buongiorno, buongiorno e soprattutto buon Ferragosto. Iniziamo questo che a me sembra domenica oggi, no? In effetti è sabato, è il 15 agosto e sono Fiorella. Diamo subito l'ora esatta, Radio Italia, solo musica italiana. Sono in questo istante le ore 9. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Ceuta e Melilla blindate per l'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Roma, le frontiere restano chiuse. Il Papa, cambiare la prospettiva e tutelare i migranti. L'attentato a Ranucci, il giornalista sarà sentito a settembre dai PM, riflettori degli inquirenti sui cellulari e PC di La Vitola. Tavares, voglio tornare, lo farò prestissimo. Trump assicura, dopo la vittoria contro l'Iran, Hormuz sarà americano. Teheran risponde, lo stretto si riaprirà e chiuderà solo sotto il nostro comando. Cisgiordania, da domenica continua l'assedio dei coloni nel villaggio palestinese di Kusra, anche 5 italiani tra i trasferiti dall'esercito israeliano. Terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia, al largo dell'isola di Flores, almeno 20 vittime, recuperata l'allerta tsunami, le autorità avvertono spostarsi dall'entroterra. Continua l'eruzione dell'Etna, l'aeroporto di Catania rimarrà chiuso fino alle 15 di oggi, restano a terra 500.000 turisti, riaperto lo scalo di Comiso. Ferragosto, 24 milioni di spostamenti nel fine settimana tra partenze e primi rientri, bollino rosso sulle strade, ultimi giorni di caldo, da lunedì arriva la tregua. Ed è pioggia di medaglie azzurre agli europei di nuoto e atletica, oro per Quadarella, Battocleti e Tamberi, bronzo per Desalu, Scioli e la staffetta 4% mista.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi è sabato 15 agosto 2026 ed è l'Assunzione Maria Vergine. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo le nostre stelle per questo Ferragosto. Ariete, la festa dell'estate è arrivata al momento giusto. Avete veramente bisogno di allontanarvi dalle solite cose quotidiane, dalle persone di sempre e ritrovare lo spirito del pioniere che alberga in voi. La serata porterà l'amore in un luogo dove tutto sarà trasgressione. Toro, potrete fare chiarezza nei rapporti d'amicizia e dire addio, se necessario, alle relazioni logore e poco sincere. L'amore sarà tutelato da alcuni pianeti importanti che contribuiranno a rafforzare i legami esistenti e a crearne di nuovi. Gemelli, la dolce Venere renderà speciale la giornata festiva di metà estate. Il partner apprezzerà la vostra disponibilità e la dolcezza che avete riportato nella vita di coppia. Se siete single, un'uscita serale intorno a un falò in spiaggia propizierà nuovi incontri galanti. Cancro. Saranno favoriti gli incontri, soprattutto per chi deciderà di passare questa giornata in riva al mare o al fresco di un bosco di montagna. Qualcuno di voi potrà cadere nella lusinga di un'avventura amorosa un po' impossibile. Leone. In questa giornata di riposo sarete avvantaggiati dal sole nel vostro segno. Giove esalterà l'intelligenza e la vostra capacità di prendere decisioni originali. Avrete la possibilità di superare alcuni problemi personali che vi spaventavano. Vergine. In famiglia potrete rimandare una decisione impegnativa e godervi spensieratamente la giornata di vacanza. Aprite il cuore all'amore, lasciate fluire liberamente le emozioni e i sogni più romantici. Nella serata uscite in compagnia. Bilancia. Oggi accantonate tutte le preoccupazioni. Dedicatevi a voi stessi. Cominciate con una lunga e salutare passeggiata all'aria aperta, seguita da un bel tuffo in mare. Rilassati e in ottima forma fisica, potrete finalmente dare inizio ai preparativi per una serata magnifica. Scorpione. Incoraggiante e promettente giornata festiva per tutti voi. La vostra vera essenza di persone sensibilissime sarà espressa al meglio dalla luna in ottima posizione. Dovrete chiarire molte cose con chi sostiene di amarvi e di essere sincero. Sagittario. La luna, sempre fissa nella poco benigna Vergine, vi trasmetterà uno stato d'animo davvero sfavorevole. Sarete stanchi e demotivati. La giornata di Ferragosto non promette emozioni particolari, ma solo tanta normalità e forse un po' di noia. Capricorno. Dedicate la giornata al divertimento e a un robusto riposo. Lavoro, denaro, prospettive e occasioni del momento sono temi che non dovranno distogliervi dallo svago e sottrarvi energie. Usate al meglio tutte le vostre risorse. Acquario. Siete un po' stanchi, forse anche frastornati per le tante cose successe negli ultimi giorni, ma questa sera risplenderà la luna in sestile al vostro segno e ritroverete il vostro solito slancio. Se vi trovate momentaneamente soli, assaggiate pure un frutto proibito, pesci. Sorridete diffondendo intorno a voi un'aura di dolcezza che vi farà sentire soddisfatti, circondati dalle attenzioni delle persone che amate e in pace con il mondo intero. Le tradizioni saranno in primo piano. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon Ferragosto a tutti e divertitevi sempre con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

al primo ascolto di questo brano ho detto no, è questo è uno dei tormentoni di quest'estate, in effetti è così. Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese su Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 9:13 minuti e ci siamo in diretta anche oggi con voi, insieme a voi. Sono Fiorella, buongiorno, caro Antonio da Legnano, spero di non aver deluso le tue aspettative, perché diceva com'è bella l'attesa di sapere chi ci farà compagnia fino a mezzogiorno. E sì, perché in effetti insomma in questo periodo abbiamo un po' tutti insomma dei turni diversi, infatti questo sarà il mio ultimo weekend, inizierò io le ferie ma rientreranno altri, però noi ci siamo sempre con voi. C'è anche Andrea Mazzella, buongiorno a te, buon lavoro, buon Ferragosto, anche Andrea Basso in redazione. E che dire insomma di questa giornata, è una festa, insomma è la festa proprio di questa estate, dell'estate 2026. Lo so che voi mi racconterete cosa farete insomma in questa giornata. Devo dire una cosa, che dicono bollino rosso, quindi traffico oggi, 24 milioni di automobili in giro, tangenziale di Milano tranquillissima questa mattina, non lo so, forse perché era presto, forse vi mettete in viaggio dopo, comunque sarete voi come sempre a raccontarci com'è la situazione. Intanto io vi do il nostro numero, ci teniamo compagnia a vicenda questa mattina, il numero è 331 995 0095. Devo salutare Lorenzo che ha mandato un vocale da Paglieta, giusto? Lui sta andando a fare un picnic, immagino come tanti, una grigliata, siete veramente in tantissimi, quindi io vi auguro assolutamente un buon appetito e un buon divertimento. Intanto noi ascoltiamo insieme i Negramaro.

0: Meravigliosa, e questa è la canzone che i fan hanno cantato a Giuliano San Giorgi pochi giorni fa. Lo hanno incontrato, l'hanno riconosciuto in aeroporto a Roma Fiumicino e quindi hanno fatto questo corretto. Ciao Gianpiero da Voghera, grazie, buon Ferragosto anche a te. Non dimentichiamo chi sta lavorando. Buongiorno, come ogni festa al lavoro, Aldo da Pescara. E poi insomma ci sono tutti gli altri ascoltatori che ci stanno salutando, e chi è in viaggio, chi si sta preparando per il pranzo. Insomma, fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
4: Servizio!
3: O come questo di Cheryl. Il progetto è stato un successo! Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica.

0: Buona estate a tutti ragazzi, buona estate a tutti da Lorenzo Giovanotti, a tutti voi che state ascoltando Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte, Giovanotti con DNA. Allora, Enrica da Vercelli ci scrive: oggi voglio salutare tutti coloro che nel giorno di Ferragosto non faranno nulla di speciale come me, e soprattutto quelli che oggi sono di turno al lavoro. Ecco, io sono con te, hai assolutamente ragione, va un abbraccio specialissimo. Sì, allora diciamo che Ferragosto è un po' uno spartiacque, no? Perché è quello che delinea un po' la fine delle ferie per alcuni e l'inizio per altri, anzi sono sempre di più quelli che decidono di andare in vacanza dopo Ferragosto e magari anche settembre. Ci sono questi amici che stanno tornando e sono tantissimi. Allora Sofia ci racconta che sta tornando a casa da Ravenna e si sono divertiti un sacco, e il cagnolino Jimmy dorme tranquillo sapendo che stiamo tornando. Un saluto insomma da tutti voi. E poi devo salutare Anthony. Allora Anthony avrebbe dovuto partire da Catania, dall'aeroporto di Catania, come tanti altri, per andare in Austria perché aveva un impegno importantissimo, poi tornare in Sicilia. Cosa ha fatto? Preso la macchina, e quindi ci ha scritto per raccontarci che sono due giorni praticamente che sta guidando, e insomma speriamo di essere una buona compagnia per te. E adesso abbiamo un'informazione per tutti quelli che stanno guidando, sentiamola.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano, e questo è il notiziario.

0: passeggiata di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Santa Eufemia Lamezia, strada statale 280 dei Due Mari, e della stazione di Francavilla, strada statale 19 diramazione delle Calabrie, in direzione Reggio Calabria, in provincia di Catanzaro. In Sicilia, sulla strada statale 114 orientale Sicula, è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa tra gli svincoli di Marina d'Italia e di Alì Terme, in provincia di Messina. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta, quando sei alla guida tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Zucchero con Il Volo su Radio Italia, solo musica italiana. Tra l'altro vi volevo raccontare questa cosa. Nei giorni scorsi diciamo che hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Zucchero sul prossimo Festival di Sanremo e sull'Eurovision, perché lui stava facendo un evento ad Alassio e ha parlato del nuovo direttore artistico, quindi di Stefano De Martino, dicendo non lo conosco come cultore musicale, magari ha delle qualità nascoste. E diciamo che in queste parole molti hanno letto una perplessità, no? Sul ruolo affidato per la prima volta

0: Stefano. E poi Zucchero ha voluto chiarire attraverso una nota stampa, ha detto: ma io non ho nulla contro Stefano De Martino, non lo conosco personalmente e quindi non posso giudicare. Vabbè, poi è stato anche molto critico nei confronti dell'Eurovision Song Contest, lamentando l'assenza di esibizioni completamente dal vivo. Ma non lo so, a me pare che invece cantino dal vivo l'Eurovision, cioè questo è quello che sembra a me, cioè le basi, chiaro che ci sono, però mi sembra che gli artisti cantino veramente. Va bene, così un po' di polemiche ogni tanto ci stanno. Intanto sono le 9:41 minuti, ancora buon Ferragosto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: A me piace mangiar bene.

0: Weekend Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma. Alla COP 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
0: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Ma che tutti di caffè?
1: Angelina Mango, ma che to di caffà, che oggi è Ferragosto, che festa, che stiamo insieme, 9:51 minuti, Corra d'Italia, solo musica italiana. Adesso andiamo in Spagna, perché scrivono Barbara e Mario, ciao, noi festeggeremo a Denia, quindi in Spagna, qui grande festa, c'è una battaglia, Mori e cristiani con i costumi dell'epoca. Allora, sì, è molto sentita questa festa in Spagna, sapete che non si festeggia ovunque però Ferragosto, in Italia sì, molto sentita. Si festeggia in Spagna, in Francia, in Portogallo, anche la Grecia festeggia, l'Austria, la Croazia, la Polonia, poi ancora Cipro, Malta, Romania, Slovenia, Lituania, in Germania, così, in Germania e Svizzera non tanto, si festeggia solo in determinate regioni, negli Stati Uniti, Canada no, assolutamente, un giorno come un altro, è molto sentito Ferragosto invece in vari paesi del centro e del Sud America, e anche alcune nazioni africane festeggiano oggi, quindi insomma non è festa veramente in tutto il mondo, ma qui in Italia lo è e lo vedo insomma da quello che ci state scrivendo, tutti chiedermi saluti, sto andando a incontrare amici, parenti, insomma per questo Ferragosto, buon Ferragosto a tutti voi, fate compagnia anche ai miei pelosetti, mentre io sono al lavoro. Ah, tu sei al lavoro e pelosetti, hai acceso la radio su Radio Italia, allora cosa devo dire? Bau bau, miau miau, magari hanno gradito, non lo so. Va bene, aspetta Nadia, tra poco vado al lavoro, all'agriturismo, ma alle 16 termino di lavorare, parto in direzione Friuli, ecco qua insomma c'è chi lavora e poi insomma si concede qualche ora di festa. Enrico invece dice: io purtroppo sono al lavoro in aeroporto per questa mattina, non all'aeroporto di Catania però vedo, è l'aeroporto di Venezia. Va bene, siete pronti? Ce l'avete un cappello da cowboy? Noi sì, adesso la indossiamo perché arriva J-Ax.

Eh sì, l'hanno presentato a Sanremo questo brano The Colors nel 2024, un ragazzo e una ragazza, fatemi salutare questa ragazza che si chiama Simona, ma Simona, cioè, ma veramente, ma tutte queste cose devi fare. Lei sta tornando a casa e dice finora traffico niente, infatti l'ho detto anch'io che stamattina, cioè, bollino rosso, non lo so, e se qualche ascoltatore è nel traffico fatecelo sapere, perché secondo me non c'è un granché. Comunque lei dice stasera festeggerò in un parco, farò picnic con le mie amiche e domani sera forse, se non ci sono ulteriori cambiamenti, partirò per il mare. Va bene, che bel programmino. Noi sentiamo invece com'è il tempo, come deve essere il tempo questo Ferragosto. Comunque sentiamo che cosa ci racconta il nostro Alberto Alfano, e quindi Area d'Italia, solo musica italiana, sono le

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Ferragosto con gran caldo protagonista, pur con una struttura anticiclonica subtropicale che inizia a perdere smalto. In mattinata assisteremo ad un contesto ampiamente soleggiato lungo tutto lo stivale, con temperature e tassi di umidità in rapido aumento. Nel pomeriggio crescerà l'instabilità ad alta quota, con focolai temporaleschi sul comparto alpino e sul settore appenninico meridionale. Attenzione a possibili forti rovesci sui settori interni sardi. Calura marcata con temperature fino a 37-38 gradi. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Lucio Dalla con l'ultima luna su Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 10:10 di questo sabato, in fondo è sabato, anche se è una giornata di super festa, quindi giornata di Ferragosto. Sono Fiorella, buongiorno, se siete arrivati da poco, cioè vedo tantissimi in viaggio, siamo per strada da Milano verso Augusta in Sicilia, siamo partiti alle 4 di questa mattina e oggi zero traffico, ma è quello che state dicendo tutti, quindi buon viaggio, cara Alessia, al mio paese. Dice: guarda, l'abbiamo trasmessa proprio all'inizio del programma, ma tornerà prestissimo. Allora, sì, oggi è un giorno particolare, è il giorno in cui si festeggia proprio l'estate, e cioè, è banale, lo so, ma voglio sapere con chi avete deciso di festeggiare questa giornata, con chi e dove, perché di solito è una giornata da trascorrere, non dico proprio come il Natale con i parenti, però in compagnia, no? Magari con amici. E volevo sapere se avete anche una tradizione, no? Una tradizione vostra, o c'è una tradizione nel vostro paese, o qual è il menù. Ecco, insomma, questo è l'argomento del giorno. Siamo veramente molto molto curiosi. Quindi vi ricordo il nostro numero, che è 331 995 0095. Ascoltiamo insieme adesso il Disco Italia.
1: Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra. Ma

0: Paese dei Cremonini con Alaska Baby. Allora, qual è la vostra tradizione di Ferragosto? Un'amica ha detto: guarda, per me Ferragosto è Natale dell'estate. Cioè, in effetti, dai, ci sta questa definizione, no? Lei ha mandato un messaggio da Polinago, in provincia di Modena, e ci racconta che si farà una grande sagra, dice, saremo tutti lì a mangiare insieme, quindi è bello. No, ma non abbiamo ancora parlato delle grigliate, ma fra poco ve ne parlerò io, perché voglio raccontarvi una cosa molto divertente. E devo salutare questo amico di Partinico, quindi provincia di Palermo, che sta tornando dal pellegrinaggio fatto alle 5 del mattino alla Madonna di Trapani. Ecco, a scalzo, l'ha fatto a piedi nudi. Ecco, quanti chilometri sono? Quindi tu stai tornando e così, insomma, stai ascoltando Radio Italia. Noi ti ringraziamo, però facci sapere qualcosa di più. Va bene, insomma, ci sono tante belle tradizioni, ne parliamo fra poco, quindi rimanete qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Vieni da MD anche per la tua casa.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
5: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un acquacitutto in vetro temperato borosilicato Pirex, dal diametro di 26 cm, con solo 1,99 € in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: A me piace mangiar bene.

0: Fulminacci con Maledetto Me. Allora, molti stanno scrivendo che si stanno preparando per la tradizionale grigliata. Ecco, adesso io vi voglio fare un quadro perfetto della grigliata tipica e secondo che si fa in famiglia con amici, e secondo me voi qualcuno riconoscerete, perché intorno alla brace compaiono diversi personaggi. Partiamo dal grigliatore feroce, quindi è il padrone assoluto della brace, non si siede mai, impugna le pinze e non accetta consigli sulla cottura. Conoscete qualcuno che è così? E poi c'è il criticone, c'è sempre il criticone, quello che però non fa niente, no? Non tocca nulla, ha un'opinione su tutto, osserva la carne da lontano e commenta dicendo che lui avrebbe fatto meglio, mamma mia. E poi c'è il mangiatore silenzioso, compare, questa figura compare così, insomma, dal nulla, magicamente, non appena arriva il primo vassoio, e quando arriva il momento poi di sparecchiare, questo sparisce proprio. Poi c'è il vice grigliatore, cioè non è ufficialmente responsabile della brace, ma vuole esserlo, soffia sulla carbonella, sposta i legnetti, insomma controlla il fuoco, proprio con aria concentrata, convinto di essere indispensabile. E poi c'è sempre il vegetariano, no? Che arriva con le sue verdure e cerca disperatamente un angolo della griglia che non sappia di carne. Cioè, perfetto secondo me questa descrizione, ci sono tutti i personaggi che magari voi conoscete, che incontrerete questa mattina, fra poco, all'ora di pranzo. Intanto noi alle 10:30 andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.
12: Cosa fai? Mentre tutti dormono, chissà se mi...

Amore, Elisa, ma come si è divertita durante la sua vacanza in Islanda con Emma, con Dardust, e poi loro tre sono andati anche a un concerto e hanno incontrato John Thiele, e a giudicare dai video e dalle foto pubblicate sui social, diciamo che si sono divertite tantissimo. Elisa e John Thiele si sono proprio scatenate insieme, hanno improvvisato un ballo sfrenato tra sorrisi e risate. Bello, insomma, è giusto che anche loro si concedano un po' di relax e un po' di divertimento. Ciao Radio Italia, siamo Antonella, Alessandro e Riccardo, stiamo scappando da Roma per trovare un po' di fresco verso le montagne, cioè auguri, assolutamente. E poi ci sono, è una coppia di amici di Casarano Rocco e Sina che stanno andando a festeggiare il Ferragosto a Saturnia, dice viva la Puglia, vabbè, insomma, buon Ferragosto anche a voi. Ci sono gli Stadio.

Grande successo questo, sorprendimi degli stadio. Facciamo gli auguri di buon compleanno a mamma Elisa, che sta andando in un parco divertimenti a Cecina. Ha scritto il figlio, che si chiama Tommaso Da Vinci. Va bene, fra poco vi parlerò di gente che in questi giorni sta facendo code per mangiare un bombolone. Vi spiego perché su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
6: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

capito che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

0: Vasco Rossi con Senza Parole su Radio Italia, solo musica italiana. Ancora buongiorno, buon Ferragosto. Anch'io sono senza parole perché in questi giorni ci sono code lunghissime di persone sotto il sole a 2000 metri solo per mangiare un bombolone. Vi spiego, questa cosa accade in Val di Sassa, quindi siamo in Trentino, e tanti si mettono in cammino prestissimo al mattino pur di arrivare a un rifugio a piedi del Sasso Lungo. Quindi siamo a 2000 metri circa di altitudine. Perché? Perché lì si mangia un bombolone, che non lo so, sarà un bombolone speciale, no, veramente questo fatto è diventato popolarissimo sui social, al punto di costringere decine e decine di turisti a mettersi in coda, ma proprio sotto il sole, pur di assaggiarlo. Allora, la concentrazione di queste persone è dovuta al fatto che questa, chiamiamola, colazione estiva, anzi loro dicono Krafen, che è un po' diverso, no, dal nostro bombolone, più o meno siamo lì comunque, viene servita per sole 3 ore, quindi dalle 7:30 alle 10:30 del mattino, quindi a quest'ora basta, sono finiti i bomboloni e non dovete più fare code. Ma io stavo vedendo dei video in questi giorni di questi chilometri di code e dico, ma questi dove vanno? Vanno tutti a passeggiare? No, tutti lì in fila per assaggiare questo bombolone. Vabbè, potere dei social questo, assolutamente. Allora, siamo vicini alle 11, però abbiamo un bimbo, vero, che ci vuol dire qualcosa?
1: Laura in Italia, andando in montagna.

Ciao a tutti, sono Giusy Ferreri e volevo mandare un augurio di buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Italia. Ciao, buona estate!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Ceuta e Melilla blindate per l'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Roma, le frontiere restano chiuse. Il Papa a cambiare la prospettiva e tutelare i migranti. L'attentato a Ranucci, il giornalista sarà sentito a settembre dai PM, riflettori degli inquirenti sui cellulari e PC di La Vitola Tavares. Voglio tornare, lo farò prestissimo. Trump assicura, dopo la vittoria contro l'Iran, Hormuz sarà americano. Teheran risponde, lo stretto si aprirà e chiuderà solo sotto il nostro comando. Cisgiordania, da domenica continua l'assedio dei coloni nel villaggio palestinese di Kusra, anche 5 italiani tra i trasferiti dall'esercito israeliano. Terremoto di magnitudo 7.7 in Indonesia, al largo dell'isola di Flores, almeno 20 le vittime. Revocata l'allerta tsunami, le autorità però avvertono spostarsi nell'entroterra. Continua l'eruzione dell'Etna, l'aeroporto di Catania rimarrà chiuso fino alle 15 di oggi, restano a terra 500.000 turisti e riaperto lo scalo di Comiso. Ferragosto, 24 milioni di spostamenti nel fine settimana tra partenze e primi rientri, bollino rosso sulle strade. Ultimi giorni di caldo, da lunedì arriva la tregua. Pioggia di medaglie azzurre agli europei di nuoto e atletica, oro per Quadarella, Battocleti e Tamberi, bronzo per De Salus, Scioli e la staffetta 4% mista.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

La voce di Raff con Non è mai un errore su Radio Italia, solo musica italiana e via, continuiamo, siamo in diretta con voi anche in questa bella giornata di festa. Sono a Fiorella, buongiorno, buon Ferragosto, buona estate, sono le 11:10. Allora, stiamo ricevendo, non vi dico quanti messaggi di amici che sono in viaggio, di amici che si stanno incontrando per il pranzo di Ferragosto. Non ho ancora ricevuto un messaggio da qualcuno che è in spiaggia, io lo voglio un messaggio da voi fortunati che siete in questo momento magari sdraiati con le vostre cuffiette e ci state ascoltando mentre vi abbronzate. Siete in spiaggia, mandatemi una foto, vi prego, almeno vedo il mare grazie alle vostre foto. No vabbè, ma anch'io poi ci andrò la prossima settimana, però se ci state ascoltando dalla vostra spiaggia ci raccontate com'è la situazione, se è affollata, se fa caldo, se vi state rilassando. Il nostro numero è 331 995 0095. Tra l'altro devo dire a Giorgio, prima ho dato questa notizia di questa coda lunghissima che c'è in Val di Sassa, in Val di Fassa, per mangiare questo bombolone, lui dice ma io guarda che sono andata, ho passeggiato per le valli del Trentino, non ho trovato code. Sì, ma guarda, questa è proprio la coda in quel punto lì, ecco, dove c'è, dove vendono

questi Krafen per arrivare al rifugio del Sassolungo. Non è che ci sono code su tutti i percorsi, quindi non ti preoccupare assolutamente. Buon Ferragosto anche a te, caro Tony, ci sei anche oggi, è sempre presente, e facciamo degli auguri a questa coppia. Non è firmata, stanno andando a festeggiare Ferragosto a Saturnia, mi sembra, sì, alle Terme di Saturnia, e oggi festeggiano 37 anni di matrimonio, cioè voi vi siete sposati proprio il giorno di Ferragosto. Mamma mia, chissà che caldo, magari 37 anni fa no, si stava anche bene. Ed eccola la nostra grande Giorgia con Corpi Celesti.

0: 1000, ve lo ricordate questo successo di Fedez, Achille Lauro e Arietta Berti? Insieme l'abbiamo riascoltato volentieri in questo giorno di festa. Allora ho detto: ma voi che siete al mare, scusate, ma vi fate vivi? Sì, e mi avete mandato anche delle foto bellissime. Ciao, grazie Alessandra. C'è stamane all'ore 9 Kia si presentava così. Buon Ferragosto anche a te, buongiorno e buon Ferragosto Gino dal Lido degli Estensi. C'è una spiaggia piena, io sono sotto l'ombrellone, però guarda, io le conosco molto bene quelle spiagge, quindi sono molto spaziose. Poi ci sono degli amici che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, Marta, Ginevra, Luca e Carlo. Carlo, tu non eri tanto convinto nel vocale, ho sentito Carlo come dire vabbè, mi tocca, sono qui anch'io, che ci stanno ascoltando da Porto Pino. Va bene, fra poco tornerò con voi e si parlerà di gelato.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Fantastico! La voglio per le vacanze.
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Radio Italia, solo musica italiana.

Madame Marrakesh con Volevo capire. Prima abbiamo ascoltato Tiziano Ferro e Carla ha scritto subito il regalo più grande di oggi, questa canzone di Tiziano. Bene, siamo felici. Allora parliamo di gelato, perché vi devo dire che anche in Italia è arrivata la formula del gelato all you can eat. Oddio, aiuto, dico io, ovvero mangiarne quanto si vuole pagando un prezzo fisso, no? Sapete, ci sono queste formule, insomma, nei vari ristoranti, però io del gelato non l'avevo mai sentito. E in alcune gelaterie italiane già adottano questa formula. Ad esempio, in una gelateria piemontese, vi dico anche cosa costa: 12 euro. Tu spendi 12 euro e il gelato è non stop. Quindi ti siedi lì. Adesso non lo so, ti siedi o puoi portare anche a casa la vaschetta? Questo non lo so. Comunque, puoi mangiare tutto il gelato che vuoi. In una gelateria di Padova, invece, si può scegliere fra diverse formule fino al all you can eat da 15 euro e ci sono gusti anche vegani, per vegani, anche senza glutine. Allora, pare che questo sistema esista all'estero, ci sono tante gelaterie dove si può riempire la coppetta senza limiti. Posso dire che è un po' pericolosa questa cosa, perché insomma succede spesso, no? Che quando uno, ad esempio, sai, uno compra una vaschetta al gelato in casa e a volte la deve finire, proprio non ce la fa. Ma voi pensate che potete mangiare tutto il gelato che ci sta nel vostro corpo, nel vostro stomaco? Già, oddio, secondo me è veramente molto molto pericolosa. Vabbè, comunque è una buona cosa, se volete provare. In Italia ancora non ci sono tante gelaterie che lo fanno, però potete cercare qualcosa, già incomincia ad esserci. Intanto sono le 10 e, se no sono le 11 veramente e mezza di questo giorno di Ferragosto, e non lo so, si vocifera che Tananai possa tornare in gara a Sanremo il prossimo mese di febbraio. Sono voci, però io ne sarei veramente molto molto felice. Intanto noi l'ascoltiamo con Abissale, eccolo.

0: Bam bam, bambina.
1: Bam bam, bambina. Lei è Letra Lamborghini. Allora, ha avuto un piccolo imprevisto durante il suo ultimo concerto del suo tour bilaterale. Si è dovuta fermare perché la spallina del vestito si era rotta. Allora, per evitare scandali, lei si è allontanata dicendo: la tetta di fora davanti a tutti, no, un attimino. Cioè, io immagino, mentre ha detto questa frase, che poi insomma ha conquistato tutti i presenti, anche i follower sui social, dove è stato pubblicato il video, diciamo, di questo incidente. Questa cosa era successa anche a Sanremo, mi ricordo, tantissimi anni fa, come si chiamava, Patty Kenzie, questa cosa della spallina. Anche lei si era rotta la spallina, ma lei era in diretta, cioè festa di Sanremo, e quindi insomma qualche cosa si è vista. Invece no, Elettra è riuscita a rimediare, cioè, ma voglio dire che ha una vita proprio piena di imprevisti, eh. Allora, prima ho parlato di gelato, devo salutare una amica che c'è, che da questa mattina che sta facendo il gelato in casa, ha fatto un sacco di gusti, brava brava, complimenti. Salutiamo Massimo, Michele e Michela che ci stanno ascoltando da Tismo, che è in Croazia, dice: vi stiamo ascoltando da qui, e allora buone vacanze. Si può essere romantici anche il giorno di Ferragosto, perché no? Noi lo siamo con Gino

0: Gali con Paprika, saluto Sabina Giuseppe, e ci scrivono che sono nella pineta sull'Etna, ma voglio dire, ma tutto tranquillo, cioè non ci sono problemi in questo momento, mi raccomando, mandateci delle foto e voi rimanete qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli
1: e alle tue pennichelle post barbecue.
2: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
1: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
8: Servizio!
7: O come questo di Cheryl.
9: Il progetto è stato un successo!
7: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro, perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.

parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con la Costiera Amalfitana. Allora, se ancora non sapete cosa fare oggi, c'è una cosa da fare molto carina oggi pomeriggio alle 17 nel borgo di Tagliata, perché va in scena un evento molto particolare che è il lancio del libro. Voi direte: ma dov'è? Allora, è nella Costa Serina, nel Bergamasco praticamente, e è un paesino. Sapete quanti abitanti ha questo paesino? Due, cioè, come due? Esistono paesi con due residenti. Vabbè, comunque, tutti siete invitati semplicemente a lanciare il libro il più lontano possibile. L'obiettivo, oltre a vincere la gara con tanto di medaglia, è sfogarsi e liberare la rabbia, la frustrazione verso un libro che magari ha lasciato il segno o che non l'ha lasciato proprio. Quindi, insomma, per questo motivo si può portare il libro direttamente da casa oppure si può scegliere anche sul posto. Va bene, so che abbiamo una comunicazione di servizio, giusto?
1: Siamo arrivati al rifugio Aragapo, capito? Tu diccelo, sì. Quando tu vieni, che così ci facciamo trovare là.
0: Va bene, allora devo venire, cioè in questo momento devo venire lì, cioè chiaramente era un messaggio che non è

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Era ultimo con Romantica. Allora, manca pochissimo ormai al pranzo di Ferragosto e quindi vi voglio dire che dall'Inghilterra hanno provato a definire qual è l'insalata perfetta per l'estate. Quindi se state preparando l'insalata di contorno, aspettate, perché c'è questa ricetta. Lo dico in modo ironico, ve lo dico subito. Allora, attraverso le pagine del giornale Times, uno chef, addirittura uno chef, ha elencato gli ingredienti che non dovrebbero mancare, che sono le pesche con burrata, con pomodorini, pane fritto. Poi chiaramente ci deve essere l'olio, l'aceto, ci vorrebbero semi di coriandolo. Ecco, la ricetta viene presentata come il piatto ideale per una cena leggera, da mangiare magari dopo una giornata al mare. Allora, il fatto che sia un'insalata di pesche con burrata e pomodorini, io voglio dire, sul fatto che sia l'insalata veramente perfetta, il dibattito è aperto. Cioè, per noi assolutamente no. Allora, adesso ci sono Coez, Fra Quintale. Tra l'altro Coez sappiamo che è in vacanza, Fra Quintale invece pensa al tour estivo che si è concluso da poco, ma insieme li ascoltiamo con Alta Marea.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota.

0: con l'alta marea.
1: Allora voglio salutarvi con degli auguri di buon compleanno che arrivano da Claudia da Genova. Ci racconta che stanno andando a festeggiare con la famiglia il compleanno della mia giovane mamma di 87 anni. Tanti auguri, e andranno fuori a mangiare un po' come stanno facendo un po' tutti gli italiani. E va bene, allora io vi saluto. È stato veramente bello, insomma, trascorrere questa prima parte della mattinata insieme a voi. C'è stata come sempre una bella partecipazione. Allora Andrea Mazzella, ciao, noi ci ritroviamo domani perché poi inizieranno anche le nostre vacanze. Allora, che dirvi, vi lascio con la classifica italiana, come sempre vi abbraccio fortissimo, vi auguro una buona estate e soprattutto ancora buon Ferragosto da parte mia, che sono Fiorella. Un abbraccio forte. Ah no, devo dare l'ora esatta, avete ragione, vado a Radio Italia, solo musica italiana. Adesso è mezzogiorno e 3 minuti, ciao. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Dopo una piccola tregua è ripresa l'attività eruttiva dell'Etna, nuova allerta rossa per i voli su Catania e in forse la riapertura dello scalo previsto per le ore 14. La crisi migratoria in Spagna, l'Italia conferma lo stop di Schengen. Nel dossier annuale del Viminale reati in calo del 10%, registrati meno femminicidi e più rimpatri. Il Marocco annuncia di aver sventato un ingresso illegale dei profughi verso Ceuta e Melilla. Intanto Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei migranti dublinanti. La guerra in Iran, Trump assicura, dopo la vittoria dichiarerò Hormuz territorio americano. Teheran replica, lo stretto non si conquista con un tweet. L'attentato a Ranucci, gli inquirenti non credono alla vitola, in corso le analisi sui telefoni, PC del faccendiere, il conduttore di Report sarà sentito a settembre. 24 milioni di italiani sono in viaggio per il weekend di Ferragosto, previsto bollino rosso con traffico intenso sulle strade per le mete delle vacanze. La solidarietà e la sicurezza non vanno in vacanza, oggi pranzi per anziani, senza dimora all'Opera Cardinal Ferrari e alla comunità Sant'Egidio, controlli delle forze dell'ordine nelle isole. Continuano i successi italiani agli europei di nuoto e di atletica, oggi oro per Stano e Fiorini, l'azzurra realizza anche il record del mondo nella maratona di marcia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Care amiche, cari amici, ovunque siate vi giunga il mio saluto e anche quello della mia ciurma che è qui con me a bordo della nostra in onda, lo studio esterno estivo galleggiante con Nando Comandante, dal quale tra poco saluteremo la classifica che va via e da dove domani accoglieremo quella nuova. Partiamo dalla 20ª posizione, in questo momento al numero 20 c'è Cioffi con Carmela, al numero 19 Ultimo Romantica, 18esimi Fred e Palma, Nitta e Mischilla La Testa Gira, 17esimo Blanco Los Angeles, 16esimi Fabio Rovazzi Arisa, Nino D'Angelo La Costiera Amalfitana, al numero 15 Giulia e Biagio Antonacci L'Ultima Canzone, 14esima Madame Mama Non Mama, 13esimo Irama Cabana, 12esimo Achille Lauro La Città degli Angeli, al numero 11 Francesco Gabbani Summer Funk. 10ª posizione per Saif, Saif ci canta Parlar d'Amore.

0: più.
1: Settimi, Angelina Mango e Marco Mengoni, grande coppia per Canto d'amore.
0: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Parte subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Al numero 6, Emma e Fabri, Fibra. Il brano è Antidroga. Ma

primi, primissimi American Cremon, Serena Brancale, The Colors Partenope, al numero 2 Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, terza Gaia, Bossa Nostra, al numero 4 Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento, al numero 5 Samurai J, Flamenco, Paranoia. Gli altri seguono, domani arriverà la nuova classifica e oggi che è Ferragosto, io e la mia ciurma che mi ha seguito qui a bordo del nostro studio estivo galleggiante, un po' ondulante con Nando Comandante, questa sera faremo festa, faremo una spaghettata a bordo di mezzanotte e poi ci tufferemo completamente vestiti, che vi aspettavate, ragazzi? No, vestiti mega nudi, che ci possiamo far vedere nudi, che vergogna, completamente vestiti in mare. Direi che per il momento è tutto, grazie, ciao e a domani. Okay.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
1: Conviene al tuo portafogli
0: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui.
4: Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: tutte le hits italiane dell'estate.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Paola Iezzi, stessa direzione. La direzione non può che essere una oggi che è Ferragosto.
1: Cioè, quella del godimento, vacanza, degli amici,
0: scampagnate.
1: Bravo, relax assoluto e voglia di stare insieme, che è un po' il mood della giornata, almeno per definizione, da spartito, anche se in realtà ci sono anche quelli che, come dire, al Ferragosto reagiscono male. Cioè esistono
0: un po'
1: anche
0: come
1: quelli,
0: con il Capodanno alle volte, cioè
1: sì,
0: diciamo che
1: sì,
0: non sempre sì. La si prende bene quando ti si domanda cosa fai a Ferragosto.
1: No, io proprio faccio parte di quella famiglia lì, quando te lo chiedono dico ma non può essere sempre così, non lo so, improvviserò.
0: Reazionaria di Unilaria. Tra poco saremo con voi per ben 3 ore questo pomeriggio con Ilaria Cappellotti e con Francesco Cataldo. Intanto a Radio Italia Solo Musica Italiana, sono le 13:01. Solo

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Calura ancora protagonista sulla penisola nonostante i primi scricchioli della bolla africana. Nel corso del pomeriggio prenderanno forma i tipici acquazzoni estivi sia sui rilievi alpini sia sull'Appennino del sud, con la possibilità di forti temporali da monitorare nel cuore della Sardegna. Clima molto caldo. In serata e nella prossima notte migliora ovunque, qualche residua pioggia ancora nelle zone interne sarde, ma in rapido dissolvimento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sì.
1: Ah, così, è così che cominciamo proprio, col Sal da Vinci per sempre sì e prima ancora Eros Ramazzotti con Alicia Keys. Questa è l'Aurora su Radio Italia, solo musica italiana, quando siamo nella piena giornata, nel pieno clou di Ferragosto. In questo momento ci sono persone che mangiano, bevono, sudano copiosamente.
0: Ci sono griglie infuocate in mezza Italia praticamente.
1: Un bacio ai fuochisti, quelli sono sempre i miei eroi, tutti se li scordano.
0: Sì. Vogliamo fare anche un po' i moralizzatori in questa giornata,
1: sì,
0: soprattutto se cuocete delle cose all'aperto, fate molta attenzione, insomma,
1: addirittura
0: per le braci, perché diciamo che con la siccità che c'è in giro è un attimo che qualcosa prenda fuoco, per cui raccomandiamo a tutti grande attenzione. Poi quando avete finito
1: si ripulisce tutto, ecco, perché gli spazi sono comuni, noi dobbiamo conservare tutto il bello che c'è.
0: Magari a qualcuno gli è scivolata una lattina lì di là, perché magari un bambino un po' più piccolo l'ha fatta cadere, eccetera.
1: Ai fumatori, le cicche delle sigarette
0: si raccolgono.
1: Dategli un'occhiata
0: intorno e quello che si può raccogliere portatelo via, perché lasciarlo nei boschi è un delitto nei confronti del nostro patrimonio.
1: Se sei d'accordo, impacchettata diciamo la dose di come dire, buone maniere da ricordare, possiamo spostarlo un attimo da lato e dire divertitevi però sopra ogni cosa, perché insomma le occasioni non è che siano così tante nell'anno per fare quello che ti pare, quindi insomma è una buona opportunità. Poi tra l'altro l'ingrediente fondamentale del Ferragosto è sempre la buona compagnia, sempre per quelli che sono come dire conniventi con il concetto del Ferragosto.
0: Infatti ci hanno chiamato a noi per la buona compagnia. Ilaria Cappelluti, Francesco
1: Cataldo. E possiamo dare anche un numero, 331 995 00 95, così si condividono le diapositive da questa giornata.
0: C'è una cosa che io faccio fatica a tenermi in bocca, il ceccio della situazione.

0: Italia.
1: Perché qui dal punto di vista sportivo sta veramente succedendo di tutto.
0: Adesso io lo so.
1: Sappiamo
0: Sofia.
1: Che, Sofia, poi c'è Tamberi, c'è Massimo, sì, eccetera. Però ne parliamo dopo. Perché
0: ma
1: adesso
0: certo,
1: vogliamo lanciarvi un invito per andare al cinema a vedere qualche bel film.
0: Andiamo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Sempre al tuo fianco
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

0: altre canzoni da cantare insieme. Una era Niente da perdere di Fabrizio Moro e prima Tutti in coro per Ragazza sola di Annalisa.
1: Buon Ferragosto, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it.

0: E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Ferragosto su Radio Italia, solo musica italiana. C'erano Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira, e poi Vasco Rossi con Come nelle favole, che ogni volta che ci pensi, già solo la canzone, ogni volta che già solo ci pensi a Vasco Rossi, subito viene a cantare a perdifiato. Tra l'altro in questo momento il comandante è in vacanza, cioè si sta godendo le sue vacanze estive, e in questo caso ha scelto la Puglia. Tra l'altro è tornato in una località che a lui è carissima, Castellaneta Marina.
1: Da favola.
0: Vero, Castellaneta Marina è tanto bella per rilassarsi, per ricaricare le batterie tra bagni, mare, passeggiate, ovviamente autografi ai fan, perché insomma fa parte di quella schiera di persone che non si possono muovere sempre in libertà. E il legame, va detto, tra Vasco Rossi e Castellaneta Marina è molto molto stretto.
1: Beh, anche perché questa località ha conferito al cantante la cittadinanza onoraria nel 2021 e da qualche anno ospita le prove dei suoi tour. E pare che anche l'anno prossimo sarà al centro delle preparazioni per quello che sarà il giubileo di Vasco e della sua band, il maxi evento 2027 che si terrà a Roma.
0: E che non vediamo veramente l'ora di vivere, perché insomma sarà uno di quegli eventi veramente già segnati in agenda per il 2027, di quelli ad altissima intensità. Ma visto che siamo dentro una giornata ad altissima intensità, possiamo dirlo che tra un po' magari ci leggiamo tutti gli amici che ci stanno scrivendo, che al 331-995-0095 siete in tanti a dare, devo dire, immagini anche molto molto diverse.
1: Allora, adesso c'è ancora un po' di Puglia con i nostri amici all'ascolto, perché abbiamo i Bundabash e con loro c'è Loredana Bertè. Non ti dico no. Questa sera.

0: Dito nella piaga, questa era Businessman su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma quanti siete e quanto siete belli. Allora, cominciamo a leggere un po' di messaggi che ci avete inviato. Parto da Alessandro da Palermo, che dice: buon Ferragosto, l'era Francesco. Per me la vigilia è stata concerto jazz, rigorosamente niente bagno a mezzanotte. Oggi invece non ho proprio voglia di stare in mezzo alla gente. Il dissidente puro, lui dice, ascolterò voi per 3 ore e poi mi rintanerò a finire il libro che sto leggendo. Fa un caldo infernale e diciamocela tutta, fingere di divertirmi richiede energie che oggi preferisco conservare.
0: Possiamo dirgli che non ha buon gusto, certamente no. Poi però noi siamo tutti presi dagli amici che fanno scampagnate, picnic all'aperto, ma c'è anche gente che lavora oggi. Oh. Per esempio c'è Stefania che ci ha scritto dalla provincia di Cosenza. Sì, buon Ferragosto a tutti. Lei però è di turno in ospedale ed è un'infermiera di rianimazione.
1: Allora dovremmo ringraziarla un po' tutti.
0: Le persone
1: questi sono
0: che garantiscono a tutti noi un po' di tranquillità in caso di necessità.
1: Esatto, i lavori nevralgici. Vale e Gabri normalmente vivono a Milano, in questo momento sono nella mia magnifica terra d'Abruzzo e stanno andando nella specie di piccola capitale dell'arrosticino a farsi un Ferragosto mangiando una specialità tipica magnifica, quindi ragazzi divertitevi.
0: E poi c'è scritto ancora Andreina che non chiede niente per sé, ha mandato soltanto un saluto a voi che ascoltate Radio Italia solo musica italiana con l'augurio di buon Ferragosto e anche a noi che insomma siamo i vostri paladini di queste 3 ore questo

0: pomeriggio, Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo.
1: È bello, vedi che noi abbiamo sempre un vantaggio, non abbiamo avuto bisogno di chiederci ma che facciamo a Ferragosto? Noi stiamo qui su Radio Italia, solo musica italiana, con la sua musica. C'è Blanco, Maledetta Rabbia.

0: La metà della mela, Luciano Ligabue, in questo Ferragosto insieme.
1: Con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ciao.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è a 2,99 euro. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90 euro e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Da Troni, dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAE zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: E lo dico con Michele Bravi e Gue Pechegno, questa era Nero Bari e prima invece abbiamo ritrovato Irama con il brano dal titolo Cavana.
1: Buon Ferragosto e bentrovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti.

0: vi riportiamo una notizia che di recente ha pubblicato il Telegraph, ovvero una lista, era più che una notizia, delle attrazioni turistiche più deludenti d'Europa, cioè le location che vengono rovinate di fatto, a detta almeno di coloro che ci hanno provato a fare una visita, da quelle che chiameremmo in maniera esagerata le orde dei turisti, e insomma con costi elevati, con lunghissime attese. Attenzione, perché dentro ci siamo pure noi. In quest'ottica pare che il balcone di Giulietta a Verona ha conquistato addirittura il primo posto, penalizzato da cosa? Fondamentalmente dal sovraffollamento continuo, e poi è vero, insomma, gli spazi sono ristretti in quella location.
1: Certo, poi in questa classifica rientra anche il giro in gondola a Venezia, questo perché i canali della città lagunare sono particolarmente congestionati, le tariffe sono molto alte, quindi uno va lì, insomma, potrebbe, diciamo, assaporare un po' di amaro. E poi ancora la Gioconda.
0: Vabbè, questo è un grande classico, grande classico.
1: La sirenetta di Copenaghen, quando non le staccano la testa, che è già successo due o tre volte.
0: Esatto.
1: Sono tra le mete considerate un po' più deludenti qui in Europa.
0: Però va detta una cosa, che poi uno ti dice, cioè, ti fanno un sondaggio e dice, no, però c'erano troppi turisti. Peccato che tu pure eri tra i tanti turisti, certo. Quindi queste sono quelle notizie che, non lo so, le guardi e dici, vabbè, comunque ce ne faremo una ragione.
1: Sei parte del problema quando fai il turista, certo.
0: Nel caso ci devi andare in momenti poco affollati, esistono anche quelli, eh. Per fortuna su tutto non c'è fila da fare, c'è la musica di Radio Italia, solo musica italiana. Chi c'è?
1: Ah sì, c'è Federica Abbate con Superman.

0: 1987, ma se li porta da paura quegli anni, questo pezzo è veramente capolavoro. Con le mani, Zucchero.
1: Allora, questa è Radio Italia, solo musica italiana, con Ilaria e con Francesco abbiamo uno staff tecnico di prim'ordine con noi quest'oggi. La prima ora l'abbiamo trascorsa grazie alla sapiente arte di Andrea Mazzella.
0: Grazie Andre.
1: In regia. Ciao Andre. Per la seconda ora ci sarà un'altra arte sapiente, quella nelle mani di Antonio Larizza.
0: Ciao Antonio, ben arrivato. Ma mica ci fermiamo qui, no. Guarda, a Ferragosto qua siamo al gran completo. In redazione c'è con noi Andrea Basso, infaticabile redattore.
1: Oh. Non so se avete notato, se siete dei, come si dice, dei fan della statistica, tutti i nomi di battesimo che iniziano con la lettera A.
0: Ci siamo solo noi a rovinare il quadro, sì. Che poteva essere perfetto, poi arriva una F, una I e poi che succede?
1: Che ne so, dammi una A, dammi una B.
0: Vabbè. No, dico le cose istituzionali, vai avanti tu.
1: Sarebbe un segnale orario a uso dei nostri amici all'ascolto.
0: Dai.
1: Vi segnalo che a Radio Italia solo musica italiana, sono le 14.04 di Ferragosto 2026.
0: Wow.

0: Giorgia con Di Sole ed Azzurro e poi Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Ancora ben trovati, buon Ferragosto, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo e parliamo proprio di Biagio Antonacci, che come tanti altri si è preso una pausa da concerti, si sta godendo un po' di riposo e pare che sia stato avvistato nella zona di Civitanova Marche, dove ha incontrato, udite udite, il barista marchigiano. Per chi non lo conosce, parliamo di una star dei social che grazie alle sue creazioni realizzate con il caffè e con la schiuma da cappuccino appunto è diventato molto popolare e quindi per l'occasione ha disegnato il volto del cantautore in una tazzina che Biagio ha mostrato con estremo orgoglio su tutti i suoi profili social.
1: Intanto dal punto di vista strettamente professionale c'è da dire che Biagio sta guardando alla pubblicazione di Mustang, il nuovo album che sarà pubblicato il 25 settembre e diciamo è impegnato nell'autografazione, si può dire autografazione?
0: Non lo so.
1: Insomma sta facendo gli autografi su un numero limitato di copie impreziosite da diverse dediche, tutte diverse. È un bel lavoro Mustang, come dicono anche dalle mie parti. Non ne potevo fare a meno.
0: Oddio, l'ha detta.
1: Così
0: l'ha
1: ho potuto ripetere il titolo dell'album che uscirà il 25 settembre. Poi però ci sono altri impegni prima. Il 4 e il 16 settembre è atteso da 10 speciali concerti all'anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia.
0: Beh, insomma, attendiamo anche questo live e siccome di musica non ne abbiamo mai abbastanza, non attendiamo niente, ci mettiamo subito un Disco Italia. Tià!
2: Disco Italia! Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra.

0: Achille Lauro a Radio Italia Solo Musica Italiana con questo brano di grande successo del 2020 intitolato 16 marzo.
1: Ancora buon Ferragosto, siete con Francesco e con Ilaria e tra poco mi sa che accenniamo qualcosa che non sapevo. Lo sai che esiste il panettone di Ferragosto?
0: Il panettone di Ferragosto?
1: Tra poco.
0: Si fa con l'anguria.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 €. Approfittane subito in negozi e online.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono!
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.

0: Ex IPIO, però anche no, e prima ancora Laura Pausini con Immensamente nel Ferragosto di Radio Italia, solo musica italiana con Francesco e con Ilaria.
1: Ritornando a quello che vi stavamo raccontando poco fa, da una ventina d'anni a Forte dei Marmi in Toscana il panettone è diventato un classico del periodo di Ferragosto. Tutto è iniziato nei primi anni 2000 quando un pasticcere di Lugano ha manifestato la sua sorpresa per il fatto che la preparazione del panettone fosse limitata all'inverno. Forte dei Marmi ha raccolto la sfida e cosa ne ha fatto? L'ha trasformata in una tradizione.
0: E pensate che da quelle parti, anche in questi giorni, quindi il panettone è proprio al centro dei menù proposti dai vari lidi locali, ma anche nei picnic, nelle tavolate di amici. Naturalmente c'è, come dire, una licenza poetica rispetto al panettone per come lo intendiamo noi, nel senso che in farciture, in fatto di farciture di abbinamenti, si osa un po' di più, quindi viene servito principalmente con la frutta fresca, in qualche caso viene abbinato al gelato, ma anche al salato, attenzione, tipo la mortadella e allo champagne. Che me solo dirlo mi mette un po' di brividi. Comunque l'importante è che non lo puoi tagliare, cioè di base cosa fondamentale, non tagliarlo con il coltello, ma mangiarlo direttamente a strappo, cioè deve essere azzannato con una certa brutalità.
1: Proprio
0: prendi un panettone e trattalo male. Cioè proprio prendi un panettone e trattalo male, capito? Non parlargli per ore, strappalo.
1: Va bene. Accantoniamo questo teorema. E nel caso in cui aveste voglia di andare al cinema a prendervi un po' di fresco, abbiamo qualche buon consiglio per voi.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.

0: Ancora due belle canzoni per queste ore che stiamo trascorrendo insieme nella giornata di Ferragosto. Baby K con Tuca Macarena e prima invece il grande successo di Tiziano Ferro intitolato Imbranato.
1: Ancora buongiorno e bentrovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Thank you.

0: Alessandra Amoroso, Notti Blu, e poi Cesare Cremonini con Elisa, nonostante tutto, nel Ferragosto di Radio Italia, solo musica italiana, in compagnia di Francesco e di Ilaria.
1: Allora, c'è da dire che anche quest'estate c'è stata qualche polemica su alcuni divieti da parte dei gestori degli stabilimenti balneari, e in particolare su quello di portarsi il pranzo al sacco. Di fronte a questi avvisi, c'è da considerare che non esiste nessuna norma nazionale che vieti l'introduzione di alimenti negli stabilimenti balneari, e cioè si tratta, in altre parole, di divieti illegittimi. In spiaggia, come pasto, si può portare ciò che si desidera.
0: Ah certo, ovviamente sarebbe il caso comunque di utilizzare sempre del buon senso. Perché? Perché poi magari quello che non bisogna utilizzare sono le aree, quelle di ristorazione degli stabilimenti, ma tu sotto l'ombrellone ti puoi portare quello che vuoi. E poi in più, se hai preso un ombrellone, insomma, da un gestore di stabilimento, ci sta anche il fatto che magari, non so, andare a consumare qualcosa da bere potrebbe essere un atto cortese, è la loro professione, insomma, quindi ci dobbiamo mettere, certo, buon senso, in questo, diciamo, modo ci si incontra.
1: In tutte le cose, diciamo, il giusto sta nel mezzo, mettiamola così. E noi, esatto, nel mezzo ci mettiamo un'altra bella canzone che tutti amiamo, degli 883, e che si intitola Gli anni. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mentre siamo tutti presi da pronostici e previsioni su come sarà il prossimo Festival di Sanremo, ci ascoltiamo i grandi successi dell'ultimo Festival di Sanremo, tra cui questo Resta con me delle Bambole di Pez.
1: Esatto, e intanto mentre vi continuiamo ad augurare a nastro il buon Ferragosto, varrà la pena anche di fare, non so, dare qualche informazione di quelle che possono servire. È vero che stanno tutti a mangiare, bere e gozzovigliare, però sai, ogni tanto riprendere, come dire, qualche senso della giornata potrebbe tornare utile, no?
0: Tipo per esempio siamo sul pianeta Terra, ecco, già questa indicazione potrebbe servire, no?
1: Fa caldo ma non troppo, nel senso che qualcuno è già pronto a giurare che addirittura scenderanno le temperature, oppure dire che appunto uno è lì che sta ascoltando Radio Italia Solo Musica Italiana, e potrebbe servire anche sapere che proprio esattamente in questo istante sono le 15.

0: Gianna Nannini e Marrakesh America Inc. Prima ancora a risa con la notte qui su Radio Italia, solo musica italiana quando siete con Francesco e con Ilaria.
1: Per chi si muove durante le vacanze, insomma, è vero?
0: Scusa.
1: Però c'è chi la prende bene e chi la prende male.
0: Vero?
1: Perché magari per qualcuno questa partenza può trasformarsi in un'autentica sfida allo spazio disponibile in valigia. E la soluzione per viaggiare più leggeri e senza stress potrebbe essere il metodo 5-4-3-2-1. Cioè scegliere pochi capi versatili di colori neutri e facilmente abbinabili per creare tanti look diversi con pochi pezzi.
0: Ah, ecco, cioè, allora facciamo degli esempi.
1: Sì.
0: Parliamo di quella che è il bagaglio al femminile, dai, mettiamola in questo modo. Cioè, una gonna, per esempio, può diventare molto elegante la sera o molto casual di giorno, sempre a seconda da quanti bagni ti fai e quanto ti usi, come dire, bagnare moltissimo e vestirti subito dopo. Comunque, nel bagaglio vanno inseriti, per dare proprio la formula, 5 pezzi di sopra o top, 4 capi inferiori, 3 paia di scarpe, 2 capi da mettere a strati. L'un accessorio principale, che tutto quello che metti nella valigia deve essere sostanzialmente abbinabile, quindi scambiabile, interscambiabile. Vabbè,
1: quindi,
0: io nella vita non
1: questo,
0: ho mai.
1: Era questo il 5-4-3-2-1, praticamente. Sì.
0: A me, quando dicono già 3 paia di scarpe, per me ci serve qualcuno che mi accompagna e porta i bagagli. Cioè, renditi conto, io sono. Almeno se la valigia è d'estate, bisogna andare leggeri per me, però insomma,
1: certo,
0: sono miei gusti.
1: Magari comprare sul posto quello che serve. Ora,
0: magari.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, ci sono Olly e Giuli. Questa domenica.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Basta stare fermo qua a guardarti se hai bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero

0: Sabato pomeriggio di Radio Italia Solo Musica Italiana, anche insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e il brano intitolato Islanda. Siete in compagnia di Ilaria e di Francesco.
1: Attenzione, facciamo un po' di geografia alternativa. Quanto mi piace quando ci segnalano dei posti speciali. In questo caso in Italia, anzi l'Italia per la prima volta ha il suo primo villaggio delle stelle. Io spero di non sbagliare la tonica, si chiama Allai.
0: Allai, ho letto
1: Allai. Nell'Oristanese siamo, ed è un centro tra l'altro di poco più di 300 abitanti che ha ottenuto la certificazione internazionale destinata ai luoghi in cui hai la giusta veste di buio e quindi puoi osservare le stelle senza inquinamento luminoso o dei disturbi di altra natura. In pratica è come se fosse una bandiera blu, ma l'abbiamo data ai cieli in questo caso.
0: Sono ormai diversi anni che l'amministrazione comunale ha adottato un'illuminazione pubblica studiata appositamente per non lasciare gli abitanti al buio e allo stesso tempo non disturbare il cielo. Poi in questi giorni ovviamente il villaggio delle stelle è stato uno dei luoghi migliori in cui assistere per esempio al passaggio delle Perseidi, le stelle cadenti tipiche di questo periodo dell'anno, diciamo quelle della notte di San Lorenzo, ma che poi si vedono meglio nei due giorni successivi, due o tre giorni successivi.
1: Tu l'hai vista qualche stella cadente quest'anno?
0: No, purtroppo
1: neanche
0: no.
1: Io
0: perché allora

0: Noi abbiamo anche
1: devo recuperare.
0: Vivendo in una città che invece, a differenza di Allai, ha grande inquinamento luminoso oltre che atmosferico, era anche nuvoloso tra l'altro in questi giorni.
1: Vabbè, però qualche posto buio si trova sempre in qualunque luogo, ci vuole soltanto calma e sangue freddo, come direbbe Luca Di Risio.

0: che è trasmessa proprio nel giorno di Ferragosto, a me calma e sangue freddo, fa pensare di istinto a tutti quelli che adesso stanno lavorando, servendo, sparecchiando tavoli, aggiungendo roba da consumare. Insomma, ragazzi, calma e sangue freddo è quella che ci vuole davvero.
1: Pazienza infinita sempre. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

di lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Italia su

0: Francesco Gabbani, questa era Summer Funk. Prima invece abbiamo ritrovato i Negramaro con Fino all'imbrunire. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buon Ferragosto da Francesco e da Ilaria. E visto che c'è una sola percentuale in Italia più alta di quelli che sono partiti per le ferie, ovvero gli amanti degli animali, gli italiani sono dei grandissimi amanti di animali, ci occupiamo un po' anche dei cani, perché insomma non siamo soltanto noi quelli che soffrono il caldo, ma appunto tutti i nostri animali domestici. In Cina hanno aperto, mi piacerebbe che si importasse questa idea, un parco acquatico per cani bisognosi di una pausa rinfrescante. Parco che si estende su una superficie tra l'altro di 5.000 metri quadrati e offre piscine e prati, tutte quante aperte ai quadrupedi.
0: Eh beh, c'è bisogno di tutto quello spazio, perché lì devono tenere, si è cercato il posto per una piscina riservata ai cani di piccola taglia,
1: i canucci,
0: i canetti, una per quelli di taglia più grande, poi un'area di giochi acquatica interattiva per persone e animali. E pensate, ci sono scivoli d'acqua, fontane, salvagenti gonfiabili, insomma tutto per il divertimento dei cani ma anche dei loro padroni, perché
1: che è un bel modo per ovviare al classico problema del devi partire per le vacanze, dove te lo metti, cosa gli fai fare, poverino, quello mi soffre. Per i gatti ancora non abbiamo trovato una soluzione, perché quelli se li metti su uno scivolo acquatico,
0: diciamo, potrebbero avere dei problemi, diciamo.
1: La prendono meno bene, diciamo un pelino meno bene, comunque, beh, insomma. Dici, musica?
0: Sì, abbiamo Jovanotti adesso.
1: Ah, baciami ancora?
0: Baciami ancora.
2: 1, 2, 3.

0: talvolta. Rosville and Way, come un tuono nel Ferragosto di Radio Italia, solo musica italiana, con Francesco e con Ilaria.
1: Allora, nei giorni scorsi un agricoltore indonesiano è diventato celebre per avere mostrato il mezzo di trasporto usato per andare al lavoro. E infatti cosa ha fatto? Si è agganciato a un drone e ha percorso quasi un chilometro sospeso a circa 15 metri da terra.
0: Ovviamente si è dovuto inventare un'imbragatura che poi ha assicurato al dispositivo. Nel dettaglio si è trattato di un drone di quelli agricoli, cioè uno di quelli che normalmente

0: vengono impiegati per, nelle coltivazioni, per irrorare i campi, per distribuire fertilizzanti, per trasportare piccoli carichi. Quindi diciamo che accogliamo la proposta, ma devi stare dentro una certa stazza umana, altrimenti poi
1: se
0: neanche
1: il drone
0: agricolo
1: ce
0: la
1: fa.
0: Povero, esatto.
1: Poi magari devi anche osservare una dieta particolare, evitare di pesare troppo, insomma. Però diciamo
0: è il giorno giusto per parlare di dieta.
1: Che quei droni lì sono fatti per fare quel lavoro, quindi se non sono carichi di ciò che gli serve per, diciamo, da disperdere sui campi, possono anche portare una persona.

0: agosto del 1981 la battaglia in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia era tra Vai Mo di Pino Daniele e Strada Facendo di Claudio Baglioni. Spesso si scambiavano le posizioni, ma esattamente il 15 agosto del 1981 Pino Daniele ricorreva in seconda posizione con Vai Mo, l'album che tra l'altro contiene il brano appena ascoltato, Ma che ho.
1: Ma cioè 1981 annetto mica brutto, mi pare di capire, per la musica italiana, così no, mi permetto di aggiungere, butta via.
0: Al numero 3 c'era il Q-Disc di Lucio Dalla, quello con Telefonami tra vent'anni, che è una canzone che ascoltiamo volentieri ancora oggi. Poi c'era Icaro di Renato Zero al quarto posto, Notte Rosa di Umberto Tozzi, insomma c'era tanta bella musica italiana rimasta negli anni.
1: Sì. L'avrete capito comunque, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No.

0: Wow.
1: Gentile eco e prima ancora safe con buona domenica e anche buon Ferragosto, anche se è buon sabato, vabbè, un po' un caos, ma va bene tutto. Oggi questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria.
2: Abbiamo già avuto modo di raccontarvi a Radio Italia che Angelina Mango ha terminato il suo tour estivo con un concerto a Matera, in Basilicata, la sua regione d'origine. Lei è nata a Maratea, però poi è di Lago Negro, perché poi
1: è Lago Negro, sì,
2: del papà di Pino Mango, e ora ne approfitta per godersi un po' di relax.
1: Sì, tra l'altro all'ultimo concerto della tournée c'era anche sua mamma, tra l'altro anche lei stupenda cantante, Laura Valente, che alla fine dello show naturalmente ha raggiunto questa figlia fantastica per abbracciarla. Serata ricca di emozioni e di musica, scaletta che prevedeva 26 canzoni, tra cui vediamo se mi stai attento, caro Fra,
2: sì,
1: indovina che ci stava tra ste 26 canzoni?
2: Mangoni, cioè il brano di Angelina Mango e Mengoni, praticamente una crasi tra i due, ed è Canto d'amore.
1: E ce l'ascoltiamo adesso.
2: Sì.
1: Tel chi?

0: Comi con il brano intitolato Insuperabile.
1: Esattamente come lei, che realizza con la sua sola presenza un mio sogno proibito di una vita.
2: Aiuto.
1: Laura Giane, attenzione, Laura Giane fa una cosa che da noi nel mondo dello spettacolo è sempre

0: considerata rischiosetta, cioè si veste nel colore che io più di tutti amo nella vita, di viola.
1: Ma tanto al microfono non si sente il viola.
0: Ma infatti, però guarda che è una cosa bella proprio da vedere, se uno dice oddio mi sento meglio io, perché
1: poi hai notato il colore,
0: si può fare.
1: Hai notato il colore sulle labbra?
0: Allora tu la devi smettere, allora, con no, questi dettagli pruriginosi.
1: Ha messo il violetto.
2: Fate.
1: Ha messo il violetto sulle labbra. Beh, non si può chiamarlo rossetto, è di colore viola, si chiamerà violetto. Se fosse stato nero si sarebbe chiamato neretto. Se fosse stato bianco sarebbe stato bianchetto. Il rossetto è quando è rosso. No? Mi sbaglio? Mi sbaglio?
2: Vai.
1: No, se ve lo dite, ditemelo se sbaglio.
0: Laura, io volevo lanciarla sulla moda, ma poi mi arriva il gran manzo del Cataldo che la butta subito sul make-up addirittura.
2: Ecco.
0: E sulla battuta pronta. Laura, sei calda per questa maratona di Ferragosto? Buon Ferragosto a proposito.
2: Buon Ferragosto a tutti voi. Dopo questo inizio direi che fino alle 19 sarà proprio scoppiettante, entusiasmante, ante.
0: Molto bene. Noi appuntamento lo ridiamo domani, naturalmente puntuali, a partire dalle 13 per passare insieme questa domenica che sarà per molti anche di hangover con Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti. Lo faccio io, lo fai tu, lo faccio io, lo faccio
1: no,
0: tu?
1: No, faccio io.
0: Lo fai tu.
1: Sono stato chiamato apposta. Sono musica italiana, sono le 16.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Si attenua finalmente l'eruzione dell'Etna. Dopo i disagi e lo stop del traffico aereo allo scalo di Catania, stanno finalmente riprendendo i voli. La crisi migratoria in Spagna, l'Italia conferma lo stop di Schengen nel dossier annuale del Viminale, reati in calo, il 10%, registrati meno femminicidi e più rimpatri. Il Marocco annuncia di aver sventato l'ingresso illegale di profughi verso Ceuta e Melilla. Berlino intanto insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei migranti dublinanti. La guerra in Iran, Trump assicura, dopo la vittoria dichiarerò Hormuz territorio americano. Teheran replica, lo stretto non si conquista, con un tweet. La morte del 50enne colpito da un pugno per aver difeso il figlio fuori una discoteca nel Chietino. L'aggressore 18enne potrebbe essere indagato per omicidio preterintenzionale. Attentato a Ranucci, gli inquirenti non credono alla vittola. In corso le analisi sui telefoni, il PC del faccendiere e conduttore di report sarà sentito a settembre. La solidarietà e la sicurezza non vanno in vacanza. Oggi pranzi per anziani senza dimora all'Opera Cardinal Ferrari e alla comunità Sant'Egidio, controlli delle forze dell'ordine nelle isole. Continuano intanto i successi italiani agli europei di nuoto e di atletica. Oggi oro per Stano e Fiorini e l'azzurro realizza anche il record del mondo nella maratona di Maccia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Per tutti i romantici come Tommaso Paradiso, quella di oggi, la giornata speciale del 15 di agosto, può essere un'ottima occasione per giocare di fantasie e trovare dei modi diversi per farsi gli auguri. E dall'altro lato, come sempre accade, c'è un'altra squadra, quella delle persone un po' più realistiche, che mettono anche un pizzico di cinismo. Eccomi qua, caposquadra, Laura Giani. So che tanti di voi all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, potreste farne parte. E chiedersi per quale motivo oggi ci si fanno gli auguri. Alla fine della fiera non è un compleanno, non è una o meglio sì, è una festa comandata, come può essere per esempio Pasqua, come può essere Natale. Ed è lì per spiegarmi un pochino per quale motivo ci facciamo gli auguri, sia perché da buoni italiani ogni motivo è buono per far festa, per condividere una giornata insieme con amici, con parenti, con le persone che amiamo. E sono andata un po' indietro nel tempo, ho preso la macchina del tempo, abbiamo fatto parecchi chilometri fino al Medioevo, quando c'erano dei modi veramente curiosi per farsi gli auguri. Non esisteva infatti la frase del buon Ferragosto, ma esisteva una frase alternativa, che è questa: che il vino sia fresco, l'ombra abbondante e nessuno vi rechi disturbo, che mi sembra una triade perfetta per vivere serenamente. E poi anche questa frase molto elegante, che potremmo reintrodurre nel nostro vocabolario, sempre dal Medioevo: invece di dire fa troppo caldo, fa caldo, si potrebbe dire che il sole abbia pietà delle mie carni, perché io non ne ho. E su questo penso che potremmo essere tutti d'accordo.
1: Disco Italia. Disco Italia è antidroga di Emma e Fabri Fibra. Ma

0: Sono le mani di Andrea Braido quelle che scivolano sulla chitarra creando questo assolo che è virtuosissimo, che ha ispirato tantissimi musicisti amanti di uno strumento che è veramente stupendo, così come la canzone di Vasco Rossi che abbiamo appena ascoltato dagli Spari Sopra, disco del 1993 a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio Menta Dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è a 8,99 €. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99 €. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90 €. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79 €. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

The Colors sono reduci dal concerto che hanno tenuto ieri sera al fresco, beati loro, ad Asiago, in montagna, in provincia di Vicenza, che è stato uno dei tanti appuntamenti della loro estate. E proprio per questa occasione i The Colors si sono raccontati al giornale di Vicenza, svelando alcuni dettagli che riguardano proprio Rolling Stones, il loro ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, Solo Musica Italiana. E questa canzone è uscita a fine marzo, quindi pochi mesi fa, ma in realtà è stata a dormire un pochino nel cassetto di Stash per circa 2 anni. La canzone è stata realizzata infatti nel 2024, quando i The Colors hanno iniziato a collaborare con un loro collega che è Calcutta, e hanno detto: beh, noi raramente lasciamo che una canzone rimanga nel nostro cassetto per un po' di tempo, però questa volta, in occasione di Rolling Stones, sentivamo che non era il momento per farla uscire, quindi l'abbiamo lasciata lì a metabolizzare nel corso del tempo. E poi Stash ha anche specificato che in Rolling Stones tutto è fatto ed è stato registrato da esseri umani e niente è stato controllato via computer. Beh, fa un po' sorridere ma anche riflettere il fatto che adesso gli artisti debbano specificare che per esempio l'intelligenza artificiale non abbia nulla a che fare con le loro canzoni, e anche perché bisogna riconoscere in generale che dietro la realizzazione di un album c'è tantissimo lavoro, spesso di mesi, a volte anche di anni. Per esempio il lavoro che fa Luciano Ligabue quando pubblica un suo album è un processo veramente lungo e veramente importante. Lui realizza all'incirca una ventina, trentina di provini e poi da lì pesca una quindicina di canzoni che vanno a finire nei suoi dischi. Tra il 2007 e il 2008 ha realizzato una raccolta di tutte le canzoni che lui aveva pubblicato tra il 97 e il 2005, più tre canzoni inedite. Tra queste canzoni inedite c'è proprio questa che ascoltiamo a Radio Italia, Solo Musica Italiana, e si chiama Il mio pensiero.

0: Black Nirvana, Radio Italia, solo musica italiana. Lei è Elodie, o come la chiamano i suoi fan, con due nomignoli che sono azzeccatissimi: Elodie, Elodea, Elodiva.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte Filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affariitaliani.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
2: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Fantastico! La voglio per le vacanze.
4: Certo, è già qui!
3: Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

Al mio paese Serena Brancale, Levante, Delia e prima Claudio Baglioni con Sabato Pomeriggio, che oggi è ancora più speciale perché stiamo trascorrendo il Ferragosto insieme a Radio Italia, solo musica italiana, e c'è un paese che si sta riprendendo secondo me in queste ore dai bagordi degli ultimi giorni: Campolungo, in provincia di Reggio Emilia, dove si è tenuta la famosa tortellata di Ferragosto, che è uno degli appuntamenti estivi gastronomici più conosciuti, più partecipati e direi anche più curiosi proprio della zona del Reggiano. Come ogni anno, questa manifestazione riunisce decine e decine di giovani, di adulti, di volontari, tutti insieme nella canonica del paese, quindi Campolungo, che diventa di fatto un vero laboratorio di cucina, tutti insieme che si impegnano per preparare rigorosamente con le mani, quindi rompono le uova, mettono la farina, impastano, stendono, tirano, per realizzare circa 70.000 tortelli. Ma sono tantissimi, beh, effettivamente per sfamare tutti i partecipanti bisogna lavorare. E le proposte di questi tortelli erano in totale 4, precisamente i tortelli ripieni di erbette, patate, zucca e radicchio. Adesso vi faccio venire fame. Poi potevano mancare anche i piatti tipici in questo menù completo, quindi hanno aggiunto anche arrosti, torte caserecce e tante altre specialità della tradizione montanara reggiana. Bello, il bello di questi eventi è proprio quello di riunire sia tante generazioni diverse che poi assorbono quello che viene tramandato, no? Per mantenere poi vive le tradizioni negli anni. Sono felice anche di annunciare che Noemi ritorna domani live dopo l'incidente che ha avuto un mesetto fa, quindi tornerà a cantare live e lo farà dalla provincia di Palermo. Lei dice: non sono io, ma è proprio lei, Noemi.

Vedo nero come zucchero, io il nero lo vedo sotto le griglie, il colore della cenere, della carbonella che state usando e che avete usato oggi per grigliare, visto che sul finale della canzone chiedeva anche che ore sono ora? Vabbè, lui dice un po' meglio, ve lo dico io, Radio Italia, solo musica italiana, sono le 17:02.

Cabana, Irama, Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un buon sabato, un buon Ferragosto a tutti voi da parte mia, Laura Giane. E gli studenti e le studentesse che frequentano le scuole superiori durante il loro percorso possono partecipare, ovviamente superando delle prove, a delle competizioni scientifiche. Io ricordo i miei tempi sono un po' lontani, le Olimpiadi di matematica, ma recentemente c'è anche un'altra competizione dedicata a quella che è considerata la lingua del futuro, ma a tutti gli effetti una lingua del presente, ovvero le competizioni internazionali dedicate all'intelligenza artificiale. In Kazakistan si sono ritrovati oltre 400 ragazzi provenienti da più di 100 paesi, c'erano anche 4 italiani, tra di loro Fabio, che è un ragazzo 17enne di Vimercate in provincia di Monza e Brianza, che ha cominciato un percorso molto complicato, molto complesso, proprio per partecipare. Il percorso è iniziato mesi fa da Brescia con la vittoria nella prima edizione italiana proprio di queste Olimpiadi di intelligenza artificiale, e poi tra una vittoria e l'altra Fabio è riuscito ad arrivare in Kazakistan. Ci sono tantissime prove che questi ragazzi devono superare, per esempio delle prove individuali, delle gare a squadre, e il livello è decisamente alto quello che viene richiesto. Bisogna per esempio costruire dei modelli, lavorare sui dati, individuare schemi, machine learning, insomma tutte quelle quei nomi strani che abbiamo imparato ad usare noi anche grazie appunto all'avvento di questa intelligenza artificiale. C'è Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway.

Gaga l'ha portata al Festival di Sanremo lo scorso febbraio. Ogni tanto continuiamo ad aggiungere cose o situazioni che ci creano tanto fastidio. Per esempio, per la versione estiva aggiungerei la sabbia che ti si appiccica ai piedi quando esci dall'acqua, oppure anche ti si appiccica in generale, ti fa diventare una cotoletta quando ti metti la crema. Quello sì che è un gran fastidio. E per tanti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana che stanno andando in vacanza, che si trovano in vacanza in questa giornata di Ferragosto, ce ne sono altrettanti che stanno rientrando dalle vacanze. Allora ci penso io, attraverso le frequenze di Radio Italia Solo Musica Italiana, a consolarvi un pochino. Tra l'altro sì, questi due ascoltatori si firmano in una maniera molto tenera: Cucciolo e Topolino. Ma che carini! Buon Ferragosto a tutti voi. C'è Coez con Mal di te.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Vedi il pugno di sabbia che io prima dicevo faceva tanto, che dava tanto fastidio, era sul finale di questa canzone di Coez che si chiama Mal di te, che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
4: Servizio!
3: O come questo di Cheryl.
5: Il progetto è stato un successo!
3: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: A me piace mangiar bene.

0: Cos'è, dottor Scotti?
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però.
1: Me
0: e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e temo

0: bellissimo.
1: Anche io penso sia bellissimo quando canta Tiziano Ferro, sempre e comunque. La differenza tra me e te, tratta da un disco strepitoso che è L'amore è una cosa semplice del 2011. Buon Ferragosto, buon sabato a tutti all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. Vi teniamo aggiornati sempre su quella che è la situazione su strade e autostrade e lo facciamo insieme al nostro Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. Nel Molise, sulla statale 647 fondo Valle del Biferno, traffico intenso tra l'incrocio Boiano, statale 17 dell'Appennino abruzzese Apolo Sannitico e l'incrocio stazione di Guglionesi, statale 87 Sannitica. In Campania, sulla statale 7 via Appia, traffico rallentato causa incidente sull'incrocio strada statale 374 di Summonte e Montevergine in direzione incrocio Piazza Re di Roma. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, materiali dispersi presso lo svincolo di Rosarno, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicula, perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio Rocca di Capri Leone. In Lombardia, sulla statale 10 Padana Inferiore, il traffico è rallentato causa carichi dispersi dopo l'incrocio Castellucchio e prima dell'incrocio Curtatone, direzione Monselice, strada statale 16 Adriatica. In Piemonte, sulla statale 631 di Valle Cannobina, ci sono dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ponte di Falmenta e prima dell'incrocio di Orasso. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

degli angeli c'era questo finale di Rullante che mi ha fregato. Achille Lauro, la città degli angeli per lui è Los Angeles, dove va spesso e dove trova grande ispirazione. Ha trovato così tanta ispirazione proprio da averle dedicato quest'ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato a Radio Italia, Solo Musica Italiana. E c'è un'altra città che ha stimolato la creatività musicale di Gali, è una città molto più vicina rispetto a Los Angeles a noi, ed è gettonatissima per le vacanze perché c'è un po' di tutto: c'è il mare, perché c'è la vita mondana, perché c'è l'arte, l'architettura, c'è anche la buona cucina, perché comunque in Spagna non si mangia male, eh? La città in questione è la capitale della regione spagnola della Catalogna, ovvero Barcellona.

0: Da Barcellona di Gali a un posto leggermente più fresco, precisamente un rifugio sul Monte Penna, dove ci sono degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana. Si è consultato bene la cartina geografica, si parla dell'Appennino Ligure, giusto? Sul confine tra Liguria ed Emilia Romagna. Grazie per essere all'ascolto e un buon Ferragosto a tutti voi.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Spero!

0: dottor Scotti. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Grazie a questa collaborazione tra Alfa e Giova abbiamo scoperto un bellissimo augurio che si chiama proprio Buon Vento, ed è un celebre augurio che arriva dal mare, ha origine marinaresca ed era attualmente anche usato tra velisti e marinai per augurare proprio buona fortuna, sicurezza e anche successo prima di un viaggio, prima di iniziare una nuova impresa. E c'è un augurio che fortunatamente ha funzionato, l'augurio che noi di Radio Italia Solo Musica Italiana abbiamo mandato a Fedez, l'augurio di pronta guarigione visti i problemi di salute che ha avuto recentemente, e forse è il caso di aggiungerne un altro, non so se esista ma nel caso lo inventiamo proprio adesso, ed è l'augurio sempre per Fedez di tornare presto sul palco, visto che avrebbe dovuto tenere un concerto al Forum di Assago di Milano a settembre, ma proprio per questi recenti problemi di salute purtroppo l'evento è stato annullato. Insomma, speriamo che Fedez possa tornare prestissimo sul palco a regalarci il grande spettacolo che lui sa regalare. E intanto lo ascoltiamo con la canzone dedicata al suo primo figlio, che si chiama Prima di ogni cosa.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiama.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Queste immagini e questi suoni ci portano proprio là, al cielo d'Irlanda, cantato da Fiorella Mannoia, singolo uscito nel 1992 che fa parte di un disco bellissimo, strepitoso, che si chiama I treni a vapore. E qualche minuto fa mi avete messo un pochino alla prova, perché parlando del rifugio Montepenna, in cui alcuni ascoltatori e ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana ci stanno seguendo, io sono andata proprio a cercare sulla mappa, insomma sulla cartina, vabbè no, sulla cartina geografica digitale, diciamo così, e ci sono altri due ascoltatori che mi hanno un pochino messo alla prova nuovamente. Sento un po' di ansia da prestazione geografica, ve lo dico, Saluto Luana e Loris, che scrivono dall'isola di Caprie. Io spero di averlo pronunciato bene, me lo auguro, ma non lo so. Se ho fatto i miei calcoli corretti, l'isola di Caprie è una piccola isola della Croazia, giusto, nel mare Adriatico, e da quello che vedo e che leggo è un piccolo paradiso. Leggo anche che è un'isola famosa per l'assenza di automobili, quindi non c'è nessun mezzo di trasporto di quel tipo, la natura incontaminata e le acque cristalline. Che bello, se siete lì in vacanza, buon Ferragosto, godetevela tutta. Noi vi rallegriamo, vi teniamo compagnia con la nostra musica di Radio Italia Solo Musica Italiana, anche con un po' di rock, delle bambole di pezza. Questa è Porno.

Francesco Gabbani a Radio Italia, solo musica italiana. Come spesso succede nel periodo estivo, lo spazio e il tempo si dilatano, a un certo punto non capiamo più che giorno, che ore sono, ve lo dico io, 15 di agosto, quindi buon Ferragosto a tutti. Sono le 18 e 16 minuti che del sabato pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana, che state trascorrendo in mia compagnia. Sono Laura Giane e una delle più classiche merende in questo periodo è diventata virale ovviamente sui social. Si tratta di quella combinazione tanto semplice quanto azzeccata di pane, burro e cioccolato, e come ogni moda che si rispetti quando torna, quando una moda prende diciamo una seconda vita, vuoi che rimanga così? Eh no, perché noi vogliamo la reinterpretazione, vogliamo la proposta gourmet, la proposta stellata, ed è lì che pane, burro e cioccolato diventano per esempio baguette a lievitazione naturale, burro salato di Bretagna e cioccolato fondente. Che buoni! L'unica cosa che non mi spiego di questa moda che è tornata quest'estate 2026 è cioè ci sono 40 gradi, come fa il cioccolato solido a rimanere solido? Cioè capisco dopo Pasqua, quando magari hai tante uova di Pasqua che ti rimangono e quindi per utilizzare il cioccolato rimasto, appunto, lo metti dentro il pane, ti fai un bel panino e via che la merenda è risolta. Vorrei utilizzare proprio questa metafora per lanciare la prossima canzone, perché dai, noi fan e noi fan soprattutto di Marrakesh facciamo proprio così, ci sciogliamo.

0: Marrakesh, Marrakesh, il sospiro è doveroso quando canta lui. Crazy Love a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
4: A me piace mangiar bene.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Buon compleanno la White Girl Wasted. Oggi Anna compie 23 anni, la vera baddie italiana. Grazie Alto per gli applausi, erano per Anna ovviamente. Saluto anche due ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana, Chiara e Roberto, che sono in viaggio verso casa direzione Marche dopo una vacanza dopo una settimana di vacanza nelle Dolomiti. Sicuramente avrete preso il fresco. Buon viaggio a tutti. E per gli ultimi aggiornamenti sul traffico, come sempre, c'è il nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Puglia, sulla statale 100 di Gioia del Colle, traffico rallentato presso l'incrocio Mottola, statale 377 delle Grotte, direzione stazione Palagiano, strada statale 7 Appia. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Civate, direzione incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. In Campania, sulla statale 162 diramazione del centro direzionale, traffico rallentato, causa incendio sull'incrocio di Pomigliano d'Arco, svincolo per A16 Napoli-Canosa, direzione incrocio di Acerra. In Piemonte, sulla statale 33 del Sempione, rallentamenti per incidente sull'incrocio Iselle. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, corsia chiusa per veicolo in avaria sull'incrocio Borello per Ranchio, direzione incrocio Ravenna. In Puglia, sulla statale 90 delle Puglie, traffico rallentato, c'è fondo stradale dissestato sull'incrocio variante di La Miozza, direzione incrocio Foggia, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Elisa con canzone estiva perfetta per questo periodo, ma è anche vero che l'estate sì è bella, soprattutto per chi riesce a viversela, per chi magari ha la fortuna di andare in vacanza, ma spesso l'estate porta con sé anche delle situazioni che sono piuttosto spiacevoli. Approfitto di questo messaggio di Laura da Martignacco in provincia di Udine, che ha mandato a noi di Radio Italia Solo Musica Italiana, proprio per condividere questo pensiero. Laura scrive: buonasera a tutti e buon Ferragosto, mando un grande abbraccio a tutti i volontari, piloti di elicotteri di Canadair che stanno lavorando per spegnere i fuochi che stanno devastando le nostre montagne friulane. Speriamo venga un po' di pioggia. Ecco Laura, questo è proprio il caso in cui mi unisco a questa speranza che piova, e vi mando anche un grandissimo abbraccio da parte nostra di Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Che lazza nella serata di Ferragosto che stiamo passando insieme a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

Fulminacci con Stupida Sfortuna, Radio Italia, solo musica italiana. In questo caso penso che sia una grande fortuna avere un sindaco così. E spiego subito: nei prossimi giorni, dal 17 al 28 di agosto, chiuderà per ferie l'unica bottega alimentare di un piccolo comune, si chiama Golasecca e si trova in provincia di Varese, un comune di circa 2600 abitanti. E per sopperire al disagio soprattutto che possono avere le persone anziane o chi magari non ha un mezzo di trasporto per spostarsi, il comune ha attivato un servizio di trasporto gratuito su prenotazione che accompagnerà proprio le persone che hanno bisogno a fare la spesa nei centri commerciali vicini. Tra i mezzi che verranno messi a disposizione ci sono una navetta, ci sono le auto private dei volontari, tra cui anche quella del sindaco. E

ha già promesso il primo cittadino che se l'iniziativa andrà bene verrà poi replicata anche nei prossimi anni. Lui ha detto, per spiegare questo suo gesto che è molto altruista, comunque un grande gesto di solidarietà, il sindaco ha detto che sicuramente sarà anche un modo per conoscere più da vicino molti dei suoi concittadini. 1972 è l'anno in cui esce un capolavoro firmato Lucio Battisti e Mogol, che ascoltiamo dalla primissima nota Radio Italia, solo musica italiana. Si chiama Il mio canto libero.

Vi saluto così sul finale con questo lupo di luna piena dei Negramaro, vi do appuntamento a domani sempre a partire dalle 16 alle 19. Ringrazio Antonio Larizza che è stato con me alla regia, ringrazio Andrea Basso per la redazione, vi mando un abbraccio da parte mia, Laura Giane, vi auguro una buonissima serata di Ferragosto sempre in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 19:01, ciao.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Troppo al confine con Ceuta, la polizia spara lacrimogeni contro i migranti che si dirigevano verso la frontiera dell'exclave spagnola. L'Italia non sblocca lo stop a Schengen. Nel dossier annuale del Viminale, reati in calo del 10%, meno femminicidi, più rimpatri, il PD contesta i dati. In calo l'attività dell'Etna, riaperto. L'aeroporto di Catania, il traffico aereo sta tornando alla normalità. Scossa alle pendici del vulcano di magnitudo 3.9, danni a lingua glossa. Il sisma in Indonesia, quasi 50 morti accertati, decine di feriti, numerosi edifici crollati, 500 italiani bloccati nell'isola di Flores. La Farnesina rassicura, stanno bene. Nuovi raid israeliani in Libano, 11 morti, tra cui una madre e i suoi 4 figli. Hezbollah minaccia la vendetta e dice la nostra risposta sarà adeguata. Catastrofe umanitaria in Afghanistan. A 5 anni dal ritorno al potere dei talebani, il paese è devastato dalla crisi alimentare, azzerati diritti, donne escluse da tutto. Per agosto di partenze e di relax per gli italiani, 15 agosto anche all'insegna della solidarietà per anziani e senza dimora, numerose iniziative in tutto il paese. Europei di nuoto, oro, Martinenghi, argento, Cesaruolo nei 50, rana, argento, Castaldi nei 200 misti, bronzo, Curtis nei 50 stile, altre 5 medaglie per l'Italia nella marcia a Birmingham.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi in esaurimento, stabile ma caldo ed afoso altrove. Nella mattinata di domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature sempre oltre la media. In giornata si noterà in modo più convinto il graduale cedimento dell'anticiclone subtropicale con fenomeni temporaleschi in sviluppo su quasi tutti i rilievi italiani.

montani, specie quelli settentrionali, con locali episodi a sorpresa anche nelle pianure adiacenti. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Yeah!

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: dottor Scotti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: 100%.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera. In Piemonte, sulla statale 231 di Santa Vittoria, c'è stato un incidente sull'incrocio Ronchi. In Emilia-Romagna, sulla statale 45 di Val di Trebbia, rallentamenti causa incidente sull'incrocio Piacenza. Tangenziale di Piacenza in direzione incrocio Piacenza, strada statale 10 Padana inferiore. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è un veicolo in avaria sullo svincolo Cosenza Nord, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. Piemonte, statale 30 di Valbormida, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Spigno-Monferrato. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore in Calabria vi segnalo corsia chiusa a causa lavori sull'incrocio di Falerna Marina. In Campania, sulla statale 162 diramazione del centro direzionale, il traffico è rallentato per incendio sull'incrocio di Pomigliano d'Arco, svincolo per A16 Napoli Canosa, direzione incrocio Acerra. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.

0: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Corri da

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 20:01.
1: Radio Italia, solo musica italiana, presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
12: Mary, è andata via.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summerville!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri da troppo!

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chi è?
2: La duchessa.
0: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: festa del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!

all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young e

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99€ e Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

suspense. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro il mio starter pan, prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi le.

0: DNA.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 21.01.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Tensione in Marocco al confine con Ceuta, la polizia spara lacrimogeni contro i migranti che si dirigevano verso la frontiera dell'exclave spagnola. L'Italia non sblocca lo stop a Schengen, nel dossier annuale del Viminale reati in calo del 10%, meno femminicidi e più rimpatri, il PD contesta i dati. Il sisma in Indonesia, quasi 50 morti accertati, decine feriti, numerosi edifici crollati, 500 italiani bloccati nell'isola di Flores, la Farnesina rassicura, stanno bene. Nuovi raid israeliani in Libano, 11 morti tra cui una madre e i suoi 4 figli, Hezbollah minaccia la vendetta e dice la nostra risposta sarà adeguata. Catastrofe umanitaria in Afghanistan, a 5 anni dal ritorno al potere dei talebani, il paese devastato dalla crisi alimentare, azzerati diritti, donne escluse da tutto. In calo l'attività dell'Etna, riaperto l'aeroporto di Catania, il traffico aereo sta tornando alla normalità. Scossa alle pendici del vulcano di magnitudo 3.9, danni a lingua glossa. Per agosto di partenze e di relax per gli italiani, 15 agosto anche all'insegna della solidarietà per anziani e senza dimora, numerose iniziative in tutto il paese. Europei di nuoto, oro Martinenghi, argento Cerasuolo nei 50 rana, argento Castaldi nei 200 misti, bronzo Curtis nei 50 stile, altre 5 medaglie per l'Italia nella marcia a Birmingham.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20% tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a €9,49 e gli hamburger di Angus e i firmati MD a €3,50. Da MD per preparare la tua grigliata trovi prezzi cotti a puntino.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
11: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao, sono Rose Villain. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sul Musica Italiana.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: A me piace mangiar bene.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: A Radio Italia, solo musica italiana. Sono le 22:01.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: amori.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Corri da

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti!
1: Tenersi informati è fondamentale, ma tra social e siti poco affidabili districarsi diventa sempre più difficile. La soluzione? Affidarsi ad Affari Italiani, la prima testata online in rete dal 1996, sempre in linea con i trend più recenti. E anche quest'anno a Ceglie Messapica, in Puglia, e in diretta sui canali ufficiali torna La Piazza, il 27, 28 e 29 agosto, sul palco i big della politica, economisti e opinion leader. Scopri il programma su affaritaliani.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
4: Servizio!
3: O come questo di Cheryl.
5: Il progetto è stato un successo!
3: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia. Sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: come sto parlando, per questo non sono io.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: dottor Scotti.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di Acqua e Sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

0: me.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore ultimi fenomeni temporaleschi in graduale assorbimento della catena alpina in un quadro del tutto stabile ma afoso sul restante territorio nazionale. Nella mattinata di domani prevarrà il sole da nord a sud in un contesto termico ancora ben oltre le medie. In giornata prenderà corpo il progressivo indebolimento dell'alta pressione subtropicale, favorendo una spiccata instabilità su gran parte della dorsale appenninica e sull'arco alpino, con il rischio di improvvisi rovesci anche sulle adiacenti aree di pianura al nord. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

noi. Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

riesco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.